0: Özdemir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno, così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno, petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensi Krublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Lui valuta.

0: seguita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari, test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi, subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della CAD fermato a Orio al Serio, cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma, dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente del la polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensik Rublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù.

Chiare.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno, così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal

0: Radio Norba News.
1: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
2: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
1: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
4: move it.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Let me hear.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Bofor.

0: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodard Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Regno Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensik Rublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: J-Lo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo

0: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Estero Letto. Sirene di allarme in Kuwait, di nuovo sotto attacco con missili e droni, ma la difesa aerea li sta intercettando. Lo scrive Al Jazeera. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. Avanzata senza precedenti di Israele in Libano, l'esercito supera il fiume Litani ed espugna il castello di Beaufort. Un piano americano per far progredire i colloqui lo ha esposto il segretario di Stato Rubio ad Aoun e a Netanyahu, in cui intima ad Hezbollah di cessare il fuoco per primo. Droni e missili russi su Odessa e Kharkiv. L'Ucraina continua a prendere di mira invece infrastrutture strategiche e sostiene di avere centrato un impianto petrolifero di Mosca a 700 km dal fronte. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sul Cremlino con nuove sanzioni. È corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure bloccato a 120 metri di profondità. Un grosso masso gli impedisce di muovere una gamba e cosciente collabora con i soccorritori. Per portarlo in superficie potrebbero essere necessarie diverse ore. Il rischio Ebola in Italia resta molto debole, rassicura il Ministero della Salute. Dopo il nuovo caso a Cagliari, il paziente originario del Congo era rientrato dal suo paese con sintomi del virus. Oggi i risultati del test inviati all'ospedale Spallanzani di Roma. Sport: Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del Giro d'Italia con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta. MotoGP al Mugello, doppia Aprilia con Vezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Tennis a Roland Garros, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i cinque ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Sirene di allarme in Kuwait, di nuovo sotto attacco con missili e droni, ma la difesa aerea li sta intercettando. Lo scrive Al Jazeera. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. Avanzata senza precedenti di Israele in Libano, l'esercito supera il fiume Litani ed espugna il castello di Beaufort. Un piano americano per far progredire i colloqui lo ha esposto il segretario di Stato Rubio ad Aoun e a Netanyahu, in cui intima ad Hezbollah di cessare il fuoco per primo. Droni e missili russi su Odessa e Kharkiv. L'Ucraina continua a prendere di mira invece infrastrutture strategiche e sostiene di avere centrato un impianto petrolifero di Mosca a 700 km dal fronte. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sul Cremlino con nuove sanzioni. È corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure bloccato a 120 metri di profondità. Un grosso masso gli impedisce di muovere una gamba e è cosciente e collabora con i soccorritori. Per portarlo in superficie potrebbero essere necessarie diverse ore. Il rischio Ebola in Italia resta molto debole, rassicura il Ministero della Salute. Dopo il nuovo caso a Cagliari, il paziente originario del Congo era rientrato dal suo paese con sintomi del virus. Oggi i risultati del test inviati all'ospedale Spallanzani di Roma. Sport: Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del Giro d'Italia con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta. MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Tennis a Roland Garros, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Ortanova, in provincia di Foggia, erano tutti minorenni, 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata contro un guardrail, causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un posto di controllo delle forze dell'ordine. Due ragazzini sono risultati positivi ai cannabinoidi, mentre tutti e 5 avevano nel sangue un tasso alcolemico superiore al limite è consentito. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha infatti dichiarato il sindaco Domenico De Vito. Incidente sul lavoro all'ex Silva di Taranto, un operaio di 60 anni è rimasto ferito mentre si stava allontanando da un escavatore interessato da un principio d'incendio. È accaduto sempre nella notte tra sabato e domenica. È probabile che il rogo sia stato causato dal malfunzionamento della batteria. L'uomo originario di Massafra ha riportato fratture multiple. Dure le proteste dei sindacati che chiedono maggiore sicurezza sul lavoro. Il calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari, incontrerà il sindaco Vito Leccese, con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto del programma di rilancio della squadra dopo la retrocessione in Serie C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina della Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. A Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano per anni al Verona. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: De Laurentiis di farsi da parte. A Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano, per anni al Verona. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni, rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute.

0: forze dell'ordine. Due ragazzini sono risultati positivi ai cannabinoidi. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. L'auto con targa polacca era regolarmente assicurata e non risulta rubata. Avevano ricavato un bunker sotterraneo in un pollaio per coltivare marijuana. Cerignola, in provincia di Foggia, 5 le persone arrestate dalla polizia, sequestrate i 65 kg di stupefacenti. Il calcio De Laurentiis in settimana sarà a Bari, incontrerà il sindaco del capoluogo Vito Leccese, discuteranno dell'accordo per gestire lo stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi di rilancio della squadra biancorossa retrocessa in Serie C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di vendere la società. A Lecce, dopo le dimissioni del direttore Corvino, il presidente Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si discute con Sean Sogliano, per anni al Verona. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Rientrato dall'allarme Ebola a Cagliari, negativo il test sul paziente originario del Congo tornato dal paese africano con sintomi del virus. Il Ministero della Salute ribadisce: il rischio in Italia è molto basso. L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà una buona intesa per gli Stati Uniti e per chi è con noi, afferma Donald Trump su Truth. Sirene di allarme in Kuwait per un nuovo attacco con missili e droni. I Pasdaran rivendicano la distruzione di una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. La morte di Beatrice Abordighera, la madre della bimba di 2 anni, il compagno della donna in carcere, grazie alle testimonianze delle 2 sorelline. Dal loro racconto sono emersi i maltrattamenti, le percosse e le frustate subiti dalla piccola, che l'hanno portata al decesso. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in Piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Cadel, stava per fuggire. Gira a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. A Ortanova nel Foggiano erano tutti minorenni, avevano nel sangue un alto tasso alcolemico. I 5 ragazzi a bordo dell'auto che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata contro un guardrail causando la morte di uno di loro, un 16enne, Andrea Procaccino. Il gruppo avrebbe accelerato per evitare un posto di controllo delle forze dell'ordine. 2 ragazzini sono risultati positivi ai cannabinoidi. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. L'auto con targa polacca era regolarmente assicurata e non risulta rubata. Avevano ricavato un bunker sotterraneo in un pollaio per coltivare marijuana a Cerignola, in provincia di Foggia. 5 le persone arrestate dalla polizia, sequestrate i 65 kg di stupefacenti. Il calcio De Laurentiis in settimana sarà a Bari, incontrerà il sindaco del capoluogo Vito Leccese, discuteranno dell'accordo per gestire lo stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi di rilancio della squadra biancorossa retrocessa in Serie C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di vendere la società. A Lecce, dopo le dimissioni del direttore Corvino, il presidente Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si discute con Sean Sogliano, per anni al Verona. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per la pace nel Golfo. Teheran, che ha ricevuto una nuova proposta dall'amministrazione Trump, fa sapere: in questa fase non stiamo negoziando sul nucleare, ma gli USA continuano a violare il cessate il fuoco. Il presidente americano insiste: la Repubblica Islamica vuole veramente un accordo, sarà buono per il nostro paese e i nostri alleati. Israele avanza in Libano oltre il fiume Litani e prende Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ordina di colpire i sobborghi meridionali di Beirut dopo l'uccisione di un soldato dell'IDF e il ferimento di altri tre. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, convocata per oggi. Il conflitto in Ucraina, Kiev intensifica i raid sulle raffinerie russe e nega l'attacco a Zaporizhia, confermato dalla IEA. La Russia attacca il Kherson, c'è almeno una vittima. Il leader Zelensky denuncia: l'esercito di Mosca rapisce i bambini ucraini e li addestrano a combatterci, ho le prove. Il ministro Tajani: siamo favorevoli a Kiev in Unione Europea, ma deve rispettare le regole, prima ci sono i Balcani. Il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato alcuni sintomi. Per ora nessun caso registrato in Italia, il rischio resta molto basso. Salvo lo speleologo ventenne bloccato in provincia di Cuneo, è stato estratto dopo 12 ore a 120 metri di profondità. Il giovane ligure era rimasto bloccato nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio dopo che un masso gli aveva intrappolato una gamba. Al lavoro 53 tecnici del soccorso alpino. Ciclismo, Giro d'Italia. Nella cornice della Circo Massimo a Roma in corona il danese Vingegaard, dominatore della corsa. Allo sprint, vittoria di prestigio per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa alla Mugello davanti al compagno di squadra Martin, terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi gli ottavi del Roland Garros con tre azzurri in campo, Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Incidente mortale alle prime ore del giorno sulla provinciale per Salice Salentino, a perdere la vita Cosimo Barbetta, 37 anni, alla guida di un Apecar. Per cause in corso di verifica si è scontrato con un'auto condotta da un 65enne di Monteroni, rimasto illeso sul posto carabinieri e vigili urbani. Si svolgeranno nel pomeriggio nella chiesa Beata Vergine Maria di Lourdes di Ortanova nel Foggiano i funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Era in auto con altri quattro minorenni alla guida. Un 16enne denunciato per omicidio stradale. I ragazzini si sono schiantati per sfuggire probabilmente a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Stagione balneare, costi dei lidi. Basilicata tra le regioni con i prezzi più accessibili, soprattutto lungo la costa ionica. Maratea mantiene una fascia di prezzo più alta ma stabile, con servizi di qualità e un forte orientamento alla sostenibilità. Federconsumatori riporta un aumento medio dei prezzi tra l'1,5% e il 2,5%, comunque sotto la media nazionale. Calcio, Luigi Della

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche l'America, e non intende fermare l'offensiva sul territorio libanese. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha ordinato nuovi bombardamenti su Beirut. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato dei sintomi. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Si terranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuela Iannuzzi, 42, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, figlia della donna. Rischiano condanne fino a 24 anni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, riconosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il blocco navale e l'escalation in Libano sono la prova dell'inadempienza degli Stati Uniti al cessate il fuoco. Ogni scelta ha un suo prezzo. Così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto Netanyahu non intende fermare l'offensiva nel paese dei cedri. Ordinate nuove azioni su Beirut. È stato estratto vivo intorno alle 5:40 di stamane, dopo 12 ore di lavoro da parte del soccorso alpino e speleologico, il ventenne ligure è rimasto bloccato in una grotta a 120 metri di profondità nel Cuneese, coinvolti 42 tecnici. Il giovane speleologo era rimasto incastrato a causa di un masso e ferito a una gamba. Negativo il test per l'Ebola effettuato domenica su un cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato ricoverato in ospedale in isolamento. Il rischio in Italia resta basso, comunicano dal Ministero della Salute. Mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello e Emanuel Iannuzzi, indagati per il decesso della figlia di lei di appena 2 anni a Bordighera. A incastrarli la testimonianza delle sorelline della piccola: piangeva la notte e la picchiavano forte, avrebbero raccontato. Nel suo messaggio ai prefetti alla vigilia del 2 giugno, Mattarella chiama in causa tutti i cittadini: facciano memoria dei momenti fondativi della Repubblica, rinnovando la completa adesione ai suoi ideali. Le parole: domani l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Tennis a Roland Garros, oggi 3 italiani agli ottavi. Cobolli ora in campo contro l'americano Svajda. Il punteggio a fine secondo set è 6-2-6-3 per l'azzurro, che nel terzo ha già un break di vantaggio. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio, ai quarti, il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, riconosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Negoziati a rilento tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede che il cessate il fuoco in Libano sia incluso nell'accordo. L'esercito israeliano continua ad avanzare nel paese dei cedri. Netanyahu ordina attacchi alla periferia sud di Beirut. Nel pomeriggio riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. In Ucraina almeno 3 morti nei raid russi delle ultime 24 ore. Intanto ira del Cremlino dopo il sequestro nell'Atlantico di una petroliera di Mosca da parte della marina francese. Pirateria internazionale, tuona il portavoce Peskov. Macron era soggetta a sanzioni, rispettato il diritto del mare. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Così Mattarella nel suo messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Per l'80° anniversario della Repubblica, il presidente invita le istituzioni a consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini. La segretaria Dem Schlein propone una patrimoniale europea sui miliardari, poi rilancia, pronta a parlarne con gli alleati a livello nazionale. I 5 Stelle temporeggiano, non è in discussione. Renzi parla di errore strategico. Tajani, noi, a differenza loro, pensiamo a come tagliare le tasse. Saranno 22 milioni le persone in viaggio per il ponte del 2 giugno, con un giro d'affari da oltre 9 miliardi, secondo CNA Turismo e Commercio. 45 milioni di veicoli sulle strade, stima ANAS, ma il maltempo minaccia i piani dei vacanzieri dopo il caldo in arrivo, temporali intensi soprattutto al nord. Tennis a Roland Garros, 3 italiani oggi agli ottavi. Cobolli in campo contro l'americano Svajda, in corso il quarto set. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio vanno ai quarti il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio, Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo la BBC, l'Iran avrebbe danneggiato 20 siti militari americani dall'inizio della guerra. Gli attacchi alle basi nemiche sono legittima autodifesa, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. Teheran frena sui negoziati di pace. Tregua in Libano sia parte dell'accordo. Non discutiamo di nucleare con Trump perché è troppo imprevedibile. Intanto Netanyahu ordina nuovi raid contro la periferia sud di Beirut. L'Unione Europea richiama l'ordine Israele, stop all'escalation, rispetti la sovranità territoriale libanese, e l'Iran scende in campo pronti a qualunque azione per aiutare il Libano. Negativo all'Ebola il cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato domenica nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato posto in isolamento in ospedale. Venerdì videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione per coordinare l'azione contro il virus. Nel cuneese usati materassini pneumatici per estrarre vivo dalla grotta in cui era bloccato uno speleologo ligure. La sua gamba era bloccata da un masso a 120 metri di profondità. Il ventenne ferito sta bene ed è in ospedale. Le operazioni di soccorso, durate 12 ore, hanno coinvolto 42 tecnici. Alla vigilia del 2 giugno e dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella scrive ai prefetti: l'Italia rinnovi l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, si legge nel messaggio del capo dello Stato. Tennis a Roland Garros, Scobolli batte in 4-7 l'americano Svaida e va ai quarti. Ora Berrettini contro Cerundolo, poi Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio ai quarti sia il duo maschile Bolelli-Vavassori sia il misto Vavassori e Rani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
4: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
5: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, conosca il suo fallimento in questi 8 anni.
6: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
3: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: no. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo la BBC, l'Iran avrebbe danneggiato 20 siti militari americani dall'inizio della guerra. Gli attacchi alle basi nemiche sono legittima autodifesa, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. Teheran frena sui negoziati di pace. Tregua in Libano sia parte dell'accordo. Non discutiamo di nucleare con Trump perché è troppo imprevedibile. Intanto Netanyahu ordina nuovi raid contro la periferia sud di Beirut. L'Unione Europea richiama l'ordine Israele, stop all'escalation, rispetti la sovranità territoriale libanese, e l'Iran scende in campo pronti a qualunque azione per aiutare il Libano. Negativo all'Ebola il cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato domenica nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato posto in isolamento in ospedale. Venerdì videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione per coordinare l'azione contro il virus. Nel cuneese usati i materassini pneumatici per estrarre vivo dalla grotta in cui era bloccato uno speleologo ligure. La sua gamba era bloccata da un masso a 120 metri di profondità. Il ventenne ferito sta bene ed è in ospedale. Le operazioni di soccorso, durate 12 ore, hanno coinvolto 42 tecnici. Alla vigilia del 2 giugno e dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella scrive ai prefetti: l'Italia rinnovi l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, si legge nel messaggio del capo dello Stato. Tennis a Roland Garros, Bolli batte in 4-7 l'americano Svaida e va ai quarti. Ora Berrettini contro Cerundolo, poi Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio ai quarti sia il duo maschile Bolelli-Vavassori sia il misto Vavassori e Rani. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, conosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia, aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni, rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale servirà a coordinare le misure di preparazione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin, fare una valutazione sulle accise venerdì alla scadenza delle misure in vigore in base al livello dei prezzi, così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Ministero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi secondo CNA. Sulle strade, rende noto ANAS, 45 milioni di veicoli, ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo temporali intensi, soprattutto al nord. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner e Tiafo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio, Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, conosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba. Radio Nobba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente presidente libanese e premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il segretario di Stato USA. Aggiungendo, in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente è in isolamento e negativo. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, per poi essere sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi, rispettivamente contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner, e Tiafo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Nobba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio, Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, riconosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Nobba, la radio del sud.
0: Radio Nobba News.
6: Welcome to the paradise.
7: Quattro abbracci su un caffè

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì alla scadenza delle misure in vigore in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi, causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA. Ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio, Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, riconosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione. E interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo al mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale, possiamo dire che se non fosse un po' per le alghe, però per il resto, perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione. E interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi 2 set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafoe. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione. E interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi 2 set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafoe. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, un momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. Do up a do up shoe, do be.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ci distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegna a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi 2 set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafoe. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.